0: Sister, sister, listen to me.
1: Y no pienso discutirlo con
0: sister,
1: nada.
0: Sister, sister, listen to me.
2: Quise estudiar folclore, pero me invisibilizaron.

mare luccica, la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina, ed è un incrocio tra il cielo e il fondo, cosa mai vista si inabissa quando s'alza una donna mia, questo cos'è?